cling cling cling è un traffico africano. Zoom zoom zoom zoom, zoom zoom zoom. Solo lui paradisa come se è un clacson peruviano. Zoom zoom zoom zoom, zoom zoom zoom. Pensa a me, pensa a me, pensa a me che non so cosa fare.